dale, dale, dale, dale. Ey, con esta booty yo te son. Ey, con esta booty yo te son. Dale, dale, dale, dale. Ey, con esta booty yo te son. Ey, con esta booty yo te son.